per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: Wait a minute.
1: Io vecchio la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?